0: veramente dovessimo guardare gli cambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.

0: mettre le vestiti in buon posto da giù cambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.